0: Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
1: Bentrovati. La Croazia rafforza le misure per impedire ai minorenni l'acquisto di alcolici. Il governo ha approvato una riforma che introduce l'obbligo della verifica digitale dell'età per gli acquisti online di bevande alcoliche.
0: Il controllo avverrà attraverso il sistema e-Građani collegato all'anagrafe, rendendo impossibile falsificare i dati anagrafici. Le nuove norme vietano inoltre la vendita di bevande energetiche ai minori di 18 anni e confermano il divieto di acquistare alcol online per chi non ha ancora raggiunto la maggiore età.
1: Segnali incoraggianti sul fronte demografico in Croazia. Nel 2025 è tornato a crescere il numero delle nascite rispetto all'anno precedente. Secondo i dati ufficiali sono venuti al mondo 32.479 bambini, 410 in più rispetto al 2024, con un incremento dell'1,3%.
0: Tra i risultati più positivi spicca Imotski, dove le nascite hanno superato il numero dei decessi, facendo registrare uno dei migliori indici di vitalità demografica del paese. Nuovo allarme per la diffusione della peste suina africana. Il ministro dell'Agricoltura, David Vlahicic, ha annunciato un rafforzamento delle misure di controllo dopo la conferma di 89 focolai negli allevamenti concentrati nelle regioni di Osijek-Baranja e di Virovitica-Podravina.
1: Solo nelle ultime 48 ore sono stati accertati 12 nuovi focolai, mentre il numero dei suini abbattuti ha ormai superato i 2.800 capi. Il ministro ha inoltre denunciato gravi violazioni delle norme di biosicurezza, tra cui il trasporto di 300 animali senza la prescritta documentazione di origine.
0: Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro centri di comando e basi di lancio in Iran. Il presidente Donald Trump ha definito i raid duri ma necessari, affermando che rappresentano una risposta alla morte di militari americani.
1: Immediata la reazione di Teheran, che ha rivendicato un attacco di rappresaglia contro una base delle forze speciali statunitensi in Siria. Un incendio è divampato ieri pomeriggio a bordo di un'imbarcazione a largo di Promontore. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, il natante è affondato. Per scongiurare i rischi di inquinamento sono state posizionate barriere galleggianti, mentre la Capitaneria di Porto di Pola ha avviato accertamenti per chiarire le cause del rogo.
0: A Lussino intanto restano gravi le condizioni di una delle due persone ferite dalla tromba d'aria che ieri mattina ha colpito due campeggi. Dopo un intervento chirurgico d'urgenza, il paziente ricoverato in terapia intensiva. L'altra persona ferita è stata invece dimessa e proseguirà le cure a domicilio. Il violento vortice ha sradicato una cinquantina di pini, provocando danni ad automobili, roulotte e tende.
1: E siamo allo sport calcio. La Spagna è campione del mondo. Nella finale dei mondiali 2026 le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina per 1-0 ai tempi supplementari grazie alla rete decisiva di Ferran Torres.
0: Durante i festeggiamenti in Spagna però la gioia è stata offuscata da una tragedia. Un ragazzo di 13 anni ha perso la vita dopo il crollo di una fontana sulla quale era salito per celebrare la vittoria. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre due persone. Per quanto riguarda il tempo in Istria, la giornata sarà caratterizzata da schiarite alternate a nuvolosità variabile. Possibili rovesce temporali locali, più probabili nelle zone interne.
1: Bora moderata, a tratti forte soprattutto nel sud della penisola, in attenuazione dal pomeriggio. Temperature massime tra 28 e 31 gradi. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Con te a casa, con te per il mondo. Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Sono le 14, ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
3: Dopo il maltempo che nel weekend ha interessato parte della Croazia, anche l'Istria ha iniziato la settimana all'insegna dell'instabilità. Tuoni, nubi scure e rovesci temporaleschi hanno accompagnato la mattinata con bora moderata o forte e un sensibile calo delle temperature rispetto ai giorni scorsi. Secondo le previsioni, nel corso della giornata si alterneranno schiarite e nuovi rovesci, mentre le raffiche di bora potranno risultare localmente intense.
2: L'instabilità è legata al passaggio del fronte perturbato che ieri ha colpito il nord e il nord-ovest della Croazia, con forti temporali e grandinate favorendo l'afflusso di aria più fresca. Tempo variabile anche domani. Dopo le schiarite sono attesi nuovi temporali, soprattutto nel pomeriggio e in serata, con possibili burrasche sull'Adriatico settentrionale. Le temperature resteranno comunque sui valori estivi, con massime comprese tra 27 e 30 gradi.
3: Per il terzo anno consecutivo la Croazia registra un saldo migratorio positivo. Secondo i nuovi dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, nel 2025 nel paese si sono trasferite oltre 56.500 persone, mentre circa 37.000 hanno lasciato la Croazia.
2: Il saldo resta positivo soprattutto grazie ai cittadini stranieri. Tra i nuovi residenti, infatti, i cittadini croati rappresentano meno del 30%.
3: L'USKOK ha incriminato un funzionario doganale di 58 anni accusato di corruzione e abuso d'ufficio. Secondo l'accusa, tra gennaio e marzo di quest'anno, durante un controllo fiscale, avrebbe chiesto 5.000 euro al responsabile di una società commerciale per evitare una denuncia penale dopo aver riscontrato alcune irregolarità.
2: In cambio, il procedimento si sarebbe concluso con una semplice sanzione amministrativa applicata nell'importo minimo previsto. Per l'USKOK, il denaro sarebbe stato effettivamente consegnato e incassato dal funzionario.
3: A Pola si apre una crisi politica per il sindaco Peja Grbin. La lista civica di Lorena Bojuncic ha infatti annunciato l'uscita dalla coalizione di maggioranza. La decisione sarà ufficializzata domani nel corso di una conferenza stampa, durante la quale saranno illustrate anche le motivazioni della scelta.
2: Con l'addio dei due consiglieri della lista Bojuncic, i gruppi che sostengono Grbin scendono da 13 a 11 seggi sui 22 del Consiglio Municipale, uno in meno dei 12 necessari per la maggioranza assoluta.
3: Il sindaco dovrà quindi cercare nuovi sostegni tra i consiglieri dell'opposizione per approvare il bilancio e gli altri provvedimenti dell'amministrazione. L'alleanza tra socialdemocratici, Dieta e le liste civiche di Lorena Bojuncic e Goran Mihovilovic si era formata dopo le elezioni amministrative del 2025. 24 gli incidenti stradali del fine settimana in Istria. Il bilancio è di 3 persone gravemente ferite e 15 con lesioni lievi. Durante i controlli la polizia ha fermato 743 conducenti e accertato quasi 900 infrazioni, soprattutto per eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del cellulare al volante e guida in stato di ebbrezza.
2: Il tasso alcolemico più elevato è stato rilevato a Pola, dove un automobilista di 48 anni è stato fermato con 2,72 grammi di alcol per litro di sangue. Sull'Ipsilon istriana invece un 31enne è stato sorpreso a viaggiare a 180 km orari in un tratto con limite di 110.
3: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola. Con voi Italo Banco
1: e Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Maltempo in Istria, inizio settimana tra schiarite, rovesci e bora. Stop ad alcol ed energy drink per i minori. Arriva la verifica digitale.
0: Conti bloccati, supera i 3 miliardi di euro il debito dei cittadini croati. Crisi politica pola, la lista Boljunčić esce dalla maggioranza. Calcio, Spagna sul tetto del mondo, un morto nei festeggiamenti, scontri a Buenos Aires.
1: Il meteo, tempo in parte soleggiato ma instabile. Bora e vento da nord di moderata o forte intensità. Temperature massime tra 28 e 32 gradi. Domani un'altra giornata all'insegna dell'instabilità. Nel pomeriggio e in serata sono attesi frequenti rovesci temporaleschi, mentre lungo la costa saranno possibili temporali anche di forte intensità.
0: Bora da debole a moderata, poi il vento ruoterà rapidamente a tramontana con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime tra 27 e 30.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dopo il maltempo che nel weekend ha interessato parte della Croazia, anche l'Istria ha iniziato la settimana all'insegna dell'instabilità. Tuoni, nubi scure e rovesci temporaleschi hanno accompagnato la mattinata, con bora moderata o forte e un sensibile calo delle temperature rispetto ai giorni scorsi. Secondo le previsioni, nel corso della giornata si alterneranno schiarite e nuovi rovesci, mentre le raffiche di bora potranno risultare localmente intense.
2: L'instabilità è legata al passaggio del fronte perturbato che ieri ha colpito il nord e il nord-ovest della Croazia, con forti temporali e grandinate, favorendo l'afflusso di aria più fresca. Tempo variabile anche domani. Dopo le schiarite sono attesi nuovi temporali, soprattutto nel pomeriggio e in serata, con possibili burrasche sull'Adriatico settentrionale. Le temperature resteranno comunque su valori estivi, con massime comprese tra 27 e 30 gradi. Un incendio è divampato ieri pomeriggio a bordo di un'imbarcazione al largo di Promontore. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, il natante è affondato. In salvo i 3 membri dell'equipaggio, cittadini austriaci. Per scongiurare rischi di inquinamento sono state posizionate barriere galleggianti, mentre la capitaneria di Porto di Pola ha avviato accertamenti per chiarire le cause del rogo.
1: A Lussino, intanto, restano gravi le condizioni di una delle 2 persone ferite dalla tromba d'aria che ieri mattina ha colpito 2 campeggi. Dopo un intervento chirurgico d'urgenza, il paziente è ricoverato in terapia intensiva. L'altra persona ferita è stata invece dimessa e proseguirà le cure a domicilio. Il violento vortice ha sradicato una 50ina di pini, provocando danni ad automobili, roulotte e tende.
2: La Croazia rafforza le misure per impedire ai minorenni l'acquisto di alcolici. Il governo ha approvato una riforma che introduce l'obbligo della verifica digitale dell'età per gli acquisti online di bevande alcoliche.
1: Il controllo avverrà attraverso il sistema e-Građani collegato all'anagrafe, rendendo impossibile falsificare i dati anagrafici. Le nuove norme vietano inoltre la vendita di bevande energetiche ai minori di 18 anni. Alla fine di giugno risultavano con i conti correnti bloccati oltre 194.000 cittadini croati con debiti per 3 miliardi e 100 milioni di euro. Lo rende noto l'agenzia finanziaria FINA. Rispetto a un anno fa il numero dei cittadini coinvolti è leggermente diminuito, ma l'ammontare dei debiti è aumentato di oltre il 5%.
2: Sommando gli interessi, l'esposizione complessiva supera i 4 miliardi e 280 milioni di euro. In crescita anche il numero delle imprese con pagamenti insoluti, quasi 13.900 con debiti per 438 milioni di euro. I settori più colpiti sono edilizia, commercio, turismo, industria manifatturiera e trasporti.
1: Per il terzo anno consecutivo la Croazia registra un saldo migratorio positivo. Secondo i nuovi dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, nel 2025 nel paese si sono trasferite oltre 56.500 persone, mentre circa 37.000 hanno lasciato la Croazia.
2: Il saldo resta positivo soprattutto grazie ai cittadini stranieri. Tra i nuovi residenti, infatti, i cittadini croati rappresentano meno del 30%. L'USKOK ha incriminato un funzionario doganale di 58 anni accusato di corruzione e abuso d'ufficio. Secondo l'accusa, tra gennaio e marzo di quest'anno, durante un controllo fiscale avrebbe chiesto 5.000 euro al responsabile di una società commerciale per evitare una denuncia penale dopo aver riscontrato alcune irregolarità.
1: In cambio, il procedimento si sarebbe concluso con una semplice sanzione amministrativa applicata nell'importo minimo previsto. Per l'USKOK il denaro sarebbe stato effettivamente consegnato e incassato dal funzionario.
2: Nuovo allarme per la diffusione della peste suina africana. Il ministro dell'Agricoltura, David Vlahicic, ha annunciato un rafforzamento delle misure di controllo dopo la conferma di 89 focolai negli allevamenti concentrati nelle regioni di Osijek Baranja e di Virovitica Podravina.
1: Solo nelle ultime 48 ore sono stati accertati 12 nuovi focolai, mentre il numero di suini abbattuti ha ormai superato i 2.800 capi. Il ministro ha inoltre denunciato gravi violazioni delle norme di biosicurezza, tra cui il trasporto di 300 animali senza la prescritta documentazione di origine. Andiamo all'estero. Prosegue l'escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato di avere completato con successo, per la nona notte consecutiva, una nuova serie di attacchi contro obiettivi iraniani. Nel mirino centri di comando, siti di difesa aerea, basi per il lancio di droni e reti di comunicazione, con l'obiettivo di ridurre la capacità di Teheran di colpire le navi commerciali nello stretto di Hormuz.
2: L'Iran ha risposto con un attacco contro un centro di comando statunitense nei pressi di Al-Tanf in Siria. Segnalati anche attacchi contro velivoli americani in Giordania e il sorvolo di droni iraniani sul Kuwait. Nello stretto di Hormuz un'imbarcazione ha preso fuoco a largo delle coste dell'Oman.
1: E di almeno 20 morti e 142 feriti il bilancio degli attacchi russi che hanno colpito l'Ucraina nelle ultime 24 ore. Secondo le autorità locali, i missili hanno centrato Kiev, Kharkiv e altre città del paese.
2: L'aeronautica militare ucraina riferisce che nella notte la Russia ha lanciato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 tipi di missili. La maggior parte degli ordigni era diretta verso la capitale Kiev. La Commissione europea ha inflitto una multa di 550 milioni di euro alla piattaforma cinese di e-commerce AliExpress per violazione del regolamento sui servizi digitali. Secondo Bruxelles, la società non ha rispettato gli obblighi di valutazione e riduzione dei rischi legati alla vendita di prodotti illegali, contraffatti o non sicuri.
1: AliExpress dovrà presentare entro il 20 ottobre un piano di azione per adeguarsi alle norme europee. In caso di mancato rispetto della decisione, la Commissione potrà imporre ulteriori sanzioni pecuniarie. Torniamo in ambito locale. A Pola si apre una crisi politica per il sindaco Peggio Garbin. La lista civica di Lorena Bogliunci ci ha infatti annunciato l'uscita dalla coalizione di maggioranza. La decisione sarà ufficializzata domani nel corso di una conferenza stampa, durante la quale saranno illustrate anche le motivazioni della scelta.
2: Con l'addio dei due consiglieri della lista Bogliunci, i gruppi che sostengono Garbin scendono da 13 a 11 seggi sui 22 del Consiglio municipale. Uno in meno dei 12 necessari per la maggioranza assoluta. Il sindaco dovrà quindi cercare nuovi sostegni tra i consiglieri dell'opposizione per approvare il bilancio e gli altri provvedimenti dell'amministrazione.
1: L'alleanza tra socialdemocratici Dieta e le liste civiche di Lorena Bogliuncic e Goran Mihovilovic si era formata dopo le elezioni amministrative del 2025.
2: La polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 51 anni sospettato di aver commesso reati ai danni di minori. Secondo gli investigatori, sabato mattina avrebbe ripreso di nascosto con il cellulare alcuni bambini su una spiaggia di un complesso turistico in Istria.
1: Ad accorgersi del suo comportamento sono stati alcuni ospiti della struttura che hanno allertato il servizio di sicurezza e la polizia. Il 51enne è stato trasferito in stato di custodia. La polizia sottolinea come la tempestiva segnalazione abbia consentito un rapido intervento e rinnova l'invito ai genitori a vigilare sui propri figli durante la permanenza in spiaggia.
2: 24 gli incidenti stradali del fine settimana in Istria. Il bilancio è di 3 persone gravemente ferite e 15 con lesioni lievi. Durante i controlli la polizia ha fermato 743 conducenti e accertato quasi 900 infrazioni. Mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del cellulare al volante e guida in stato di ebbrezza.
1: Il tasso alcolemico più elevato è stato rilevato a Pola, dove un automobilista di 48 anni è stato fermato con 2,72 grammi di alcol per litro di sangue. Sull'Istriana invece un 31enne è stato sorpreso a viaggiare a 180 km orari in un tratto con limite di 110. Nuovi investimenti a Rovigno per gli spazi dedicati ai più piccoli. La città ha ottenuto 50.000 euro dal Ministero della Demografia e dell'Immigrazione per riqualificare due parchi giochi, quello della sede periferica dell'asilo d'infanzia Neven a Valbruna e quello in località San Vito. Gli interventi renderanno le aree più sicure, moderne e accessibili per bambini e famiglie.
2: 50.000 euro per migliorare due aree gioco frequentate ogni giorno da bambini e famiglie. I contributi ottenuti dalla città di Rovigno consentiranno di realizzare due interventi distinti, finanziati con 25.000 euro ciascuno, nell'ambito dei programmi del Ministero della Demografia e dell'Immigrazione dedicati ai servizi per l'infanzia. Il primo progetto riguarda la sede periferica dell'asilo d'infanzia Neven a Valbruna. Saranno sostituite le attrezzature ludiche ormai usurate e verranno sistemate le aree verdi circostanti, creando un ambiente più sicuro e funzionale per le attività all'aperto. La vice sindaca di Rovigno, Gianfranca Sciuran.
3: Con l'installazione di nuove attrezzature verrà così creato un ambiente più sicuro ma anche più funzionale e stimolante per gli attuali e anche per i futuri frequentanti l'asilo. La sistemazione del parco giochi consentirà ai bambini di giocare quotidianamente e trascorrere più tempo all'aperto in condizioni migliori, mentre sicuramente la piantumazione di vegetazione, di una nuova vegetazione, contribuirà a creare uno spazio più gradevole, più agevole, a garantire condizioni più favorevoli per una permanenza prolungata all'aperto, soprattutto durante i mesi estivi, durante i mesi più caldi dell'anno.
2: Il secondo intervento interesserà invece la località San Vito, dove sarà realizzato un nuovo parco giochi destinato ai bambini del quartiere.
3: È prevista l'installazione di 8 nuove attrezzature ludiche destinate ai bambini. La sistemazione di questo parco giochi a San Vito arricchirà ulteriormente i contenuti destinati ai bambini, ma anche ai giovani e soprattutto alle famiglie che vivono in questa zona, mettendo così a disposizione della comunità locale uno spazio sicuro e di qualità, che è pensato al gioco, ma che è pensato anche all'attività fisica e soprattutto alla socializzazione e all'uso utile del tempo libero con permanenza all'aperto.
2: L'amministrazione cittadina ha annunciato che continuerà a presentare progetti ai bandi nazionali ed europei per reperire nuove risorse destinate agli asili d'infanzia, agli spazi pubblici e ai servizi per i più giovani.
1: Sport calcio. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finale disputata al MetLife Stadium di New York, le Furie Rosse hanno superato l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari. Decisivo il gol di Ferran Torres al 106esimo, dopo l'espulsione dell'argentino Enzo Fernandez.
2: I festeggiamenti sono stati però segnati da una tragedia. In Spagna un ragazzo di 13 anni è morto dopo il crollo di una fontana sulla quale era salito per celebrare la vittoria. Ferite anche altre due persone.
1: Tensione invece a Buenos Aires, dove almeno 15 persone sono state arrestate e 7 poliziotti sono rimasti feriti negli scontri scoppiati nel centro della città.
2: Nonostante la sconfitta, decine di migliaia di tifosi si erano radunati all'obelisco per rendere omaggio alla nazionale.

0: Il meteo. Domani sarà un'altra giornata all'insegna dell'instabilità. Nel pomeriggio e in serata sono attesi frequenti rovesci temporaleschi, mentre lungo la costa saranno possibili temporali anche di forte intensità.
1: Soffierà bora da debole a moderata, poi il vento ruoterà rapidamente a tramontana con raffiche fino a burrasca. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime tra 27 e 30.
0: Grazie per essere stati con noi. Da Isabel Vidaic e Italo Banco, l'augurio di un buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.